Francesco ce lo dice Amelie qua su Radio Z in Fattore Z, 23 e 3 minuti, ancora un'ora insieme. Questa canzone apre la nostra terza ora su 3, quindi quest'ultima, questa è l'ultima, volevo dire, Material Lover di Sienna Spyro, sempre su Z.

Quei momenti lì, quali? A cosa pensate quando ascoltate Destri di Gazelle? Qua su Radio Z in Fattore Z, 23 e 9 minuti al 335 30 10 25. Infatti ci scrivete che state cantando a squarciagola le nostre canzoni qui in rotazione. I vostri artisti preferiti li mandiamo noi questo lunedì 17 agosto. Cosa state facendo ancora svegli alle 23? Siete proprio dei cattivi ragazzi, ragazze, ragazzacci, insomma. Dai, andate a dormire. No, scherzo. Radio Z vi tiene compagnia.

Moving to the Sun di Ugel, Ima Angel e Ultranate qua su Radio Z in Fattore Z. La nostra puntata continua fino ancora un po' di minuti, fino alle 24. Ora sono le 23:12 questo lunedì 17 agosto. Cosa state facendo? 335 30 10 25. La musica continua con Broken World di Praci su Z.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Eccoci tornati su Radio Z in Fattore Z, 23, 19 minuti di questo lunedì 17 agosto, 19-17, sommati fanno probabilmente quello che manca all'ultima ora, no, non è vero, manca ancora un po' di tempo, fino alle 24 insieme in compagnia della vostra Angelica Ellis, ci ascoltiamo Jimmy Nero, anche lui sarà presente a Radio Z, Future It Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Cairo e allora qua su Radio Z in Fattore Z. E allora c'è da dire che ci sarà anche lui, anche Jimmy Nairo al Radio Z Futures Live 2026, quindi di quest'anno, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E voi ci sarete? 335 30 10 25, ormai lo sapete, è una data da segnarsi, ticketone.it.

Del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. Allora vi ricordiamo che questa notte sulla A7 Serravalle Genova per lavori rimarrà chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano fino alle ore 6 di domani mattina, e che sulla diramazione Predosa Bettole è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata che in uscita per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Domenica di Coez qua su Radio Z in Fattore Z. Sta per finire la nostra puntata insieme in compagnia della vostra Angelica Elli, perché sono le 23.35 e noi chiudiamo, diciamo, un po' come Cenerentola. Io vado via a mezzanotte sperando di non perdere nessuna scarpetta. Questo ormai è un leitmotiv, una frase che vi dico come quando vi ricordo il Future It's Live. Ci sono queste frasi che conoscete a memoria ormai, ma abbiamo ancora un po' di tempo per godercela insieme, soprattutto in compagnia della nostra musica in rotazione qua su Radio Z. Vi lascio all'ascolto di Achille Lauro con la sua La città degli angeli su Z.

La città degli angeli di Achille Lauro qua su Radio Z in Fattore Z, quanto ci piace il nostro Achille. Le 23:39 minuti lunedì 17 agosto, 335 30 10 25, ci state confermando la vostra presenza al Radio Z Futurist Live il 2 settembre all'Arena di Verona, quindi non vediamo l'ora, manca sempre meno. Chris de Sarandi su Z.

casa mia di Gali qua su Radio Z. Siamo in Fattore Z, quasi in chiusura della nostra terza e ultima ora insieme. Abbiamo ancora un 14 minuti per chiacchierare anche al 335 30 10 25. Io vi ricordo al volo che potete seguirci anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre e al 735 di Sky, anche e soprattutto dalla nostra applicazione che è completamente gratuita e si chiama RTL 102.5 Play. E perché vi dico questo? Perché sarete la maggior parte di voi in vacanza? Beh, non avete scuse per seguirci, potete anche seguirci dal telefono con questa applicazione. Danzeteria di Madonna su Z e torno tra pochissimo.

Masseteria Madonna qua su Radio Z in Fattore Z con Madonna. La battuta mi viene sempre spontanea, mamma mia, Madonna mia, che brava. È molto cringe quello che ho appena detto, mancano 10 minuti alla fine. Da questo punto di vista meno male, perché vi liberate di questa ironia pungente. E Lea, non è divertente, appunto, su Z.

0: soldi che non ho.
1: Un po' un ossimoro che Incubo canti La bella vita qua su Radio Z in Fattore Z, ma io dico per il gioco di parole naturalmente, non per altro. 23:59 minuti, si sente che è finita la puntata, che non riesco bene a connettere i neuroni. Questo lunedì 17 agosto è finito, tra un minuto sarà 18 agosto e io proprio in quello scoccare di questo istante me ne vado e noi torniamo domani sempre su Z in Fattore Z, ciao!
2: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri,

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.